e mi rute in compagnia. Non mi che tola, e noce, e ria. Con il mio romo, con il mio petto, con la gatta e il popolo, e le pirite.